stato la regina del mio metà. Come piazza, qualche ragazza, quella gioca me l'ha. L'ha mai vista una mattina con la regina del mio metà.

una mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Presto danza, tondo, tondo, tondo, via, venite qua. Un garzon ve lo vedo con la testa, toccherà. Finché il cielo brilla una stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà.

la gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, ella salto donerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, e alla salto donerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto donerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sta.